Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Maria Raffaella di Forenza e Rosa Maria e celebriamo la memoria dei Santi Cornelio e Cipriano. Riconosciamo i nostri peccati perché il Signore ci riaccolga alla sua mensa. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione, rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la loro conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo ha eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Cantate al suono un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Beato il popolo scelto dal Signore, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, o Signore, come da te noi speriamo. Le tue parole, Signore, sono spirito e sono vita. Tu hai parole di vita eterna.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Che cos'è la carità? San Paolo, nella prima lettura, famosa, molto famosa, ci presenta in questo cosiddetto inno alla carità le caratteristiche della carità. Ma che cos'è la carità? Perché spesso in noi scatta il pensiero che la carità sia il fare la carità, ma anche quella è una conseguenza. San Giovanni ci dice che cos'è la carità, meglio, chi è la carità? La carità è Cristo. Dio è carità, Dio è amore, la Trinità è la carità. Perciò il cuore dell'uomo è in grado di vivere, come San Paolo descrive, solo se è tutto preso da Gesù. Altrimenti, persino le cose che si fanno credendo di fare la carità possono diventare un modo sottile, astuto, furbo per dimostrare che siamo bravi, che siamo attenti agli altri, che ci accorgiamo di chi è bisognoso. Cioè, può diventare tutto un palcoscenico in cui alla fine rimaniamo sempre noi davanti a tutti. Invece San Paolo descrive le caratteristiche della carità come caratteristiche del cuore di Dio. È il cuore di Dio che è fatto così. E così ci vengono in soccorso sia il Vangelo sia la memoria liturgica di oggi, perché il non riconoscere Cristo, dunque il non riconoscere neanche i segni che Dio ha mandato perché Cristo fosse conosciuto, come per esempio fu la vita del Battista, è un indizio di un cuore chiuso che impedisce qualsiasi conoscenza. Non a caso il Vangelo si chiude così: la sapienza è stata riconosciuta da chi? Dai suoi figli. È soltanto uno che vive una figliolanza con Dio che è in grado di riconoscerlo. La sapienza, cioè colui che dà il sapore, che introduce il significato, che è il significato di tutte le cose, da chi è riconosciuto? Soltanto da chi se ne riconosce figlio. Per questo Gesù, tra le prime cose che ci ha rivelato, è il rapporto che c'è tra noi e Dio, che non è un rapporto di sudditanza, di schiavitù, di sottomissione, ma è un rapporto di figliolanza. Quando pregate dite Padre nostro. I martiri che celebriamo documentano con la vita, hanno documentato con la vita fin dove arriva, fin dove può arrivare, fin dove può mettere nel conto di arrivare un rapporto così, fino al dono totale di sé, che è la forma più alta di carità. Prima ancora che dare qualcosa, dare se stessi. Il martirio diventa così il prototipo di ogni carità, come ha fatto Gesù in croce per noi. Chiediamo questa grazia, carissimi, di recuperare questo rapporto di siamo figli, soltanto l'essere figli ci consente di riconoscere la paternità che nella nostra vita sorregge tutto, altrimenti ci agitiamo, chiacchieriamo, e ci indaffariamo in mille cose, ma senza costruire nulla, consumiamo un sacco di energie e non nasce nulla.
abbiamo bisogno che questa rigenerazione riaccada in noi. Chiediamolo alla Vergine che per prima, da subito, senza bisogno del martirio, ha dato tutto di sé. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano, ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi pastori guidi continuamente il tuo gregge, donando alla Chiesa uomini secondo il suo cuore. Nella vita dei santi Cornelio e Cipriano riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella loro voce la tua parola, nei loro gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

0: veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.